0: camisa 2 e ura radio combinat. Danati voli posso nici zainat. Strico scupia Star Wars e potere tonkich ma stenie. Uno maxi posso nema povieregni. Se a misa dragim sa che non ci viene resi. Greco dana nega e luce da me stesi.
1: Mentalite, mentalite, mentalite.

Simoti e Broi. Permanent no troll, Simoti e Broi. Absolut no troll, Simoti e Broi.